0: Ma di come Emilio sei?
1: Ha avuto noi poi, non voglio dire, perché avevo uno di... Ma cade qua, pende, a chi è come ha avuto uno di... Ma in poi, se vuoi, avessi...
0: E non vuoi vedere, hai che...